bus. Schioppo alla batteria, io con la chitarra e Pippo all'organino. Beppe per fare più colpo,